marmire. Di qualità, di qualità. Tutti vogliono, tutti chiedono, ragazzi, le fanculle.